giù che è giù, è svariato, peggio, peggio, svariato, peggio, peggio.